certe lune vogliono ballare. Certi gatti, certi cani cercano nel mare le parole che una notte ho lasciato cadere. Certi raggi fanno bene, asciugano anche il cuore. Certi viaggi fanno tornare prima di partire. Quante volte sono andato senza mai cercare.